0: porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
2: Ti dà certo più a caramelle? Non capisco. Lei, Nina.
1: Le rose e i violini, questa
2: sera. Potete andare a filare che violia. Le gustaro le scuvettes.

0: notti, ya su che le mera, ya su che le nicta, ya su che le noches, ya su herita.
1: Η ώρα είναι 10.

0: colore della musica si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza

così è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.